Viderunt te acque Deus, per mare deduxisti populum tuum. Alleluia. Voce mea.

0: Iaque Deus, per mare deduxisti populum tuum. Alleluia.
1: Dominus mortificat et vivificat. Alleluia.

Eccomi su corpo il sanus dominus viso fiacentibus nobis in vitam aeternam. Domine Jesu Christe, Figlio Dei, Santate, Pate, scoperante Spirito Santo, per mortem tuum dominificaste.